啱啱咧，我哋听过嘅系应该系夜夜年年先啱啊，就系由任建辉同埋白雪仙主唱嘅，咁啊一个选段送俾大家啦。咁因为咧，蓝蓝咧嗰个 CD 啊扭错级数啊，而家我哋先咧啱正确听呢个《天国春秋》，由黄学星同埋邓碧云主唱，我哋一齐再欣赏啊！

0: 吓、
1: 啊？而家你唔信我系鬼啦嘛？
0: 原来系咁嘅，我就唔信啦。
1: 相公，
0: 咦？点解你手冻冰冰噶？
1: 系啊，你身着轻袍，我蔽体无衣，人情都有冷暖，何况我哋？